Ma dove sta la felicità? E esce una lenza sola. Eppure un mondo fa bum bum. E spara a te, tu spara a me. Ma ha giocato una bolletta per non ci pensare. Studio la televisione. Mandami tre messaggi. A Izzo ne poca terra. Quanti guaglioni si fanno zumbinare? Sta cantando un muezzin in mezzo alla ferrovia. A rete Damasco. La Siria è lontana, la brucia fronte. Un mondo fa bum bum. La zia di Dina mi sa furra. Ma Edoardo non ci abbassi più.

Comune fa boom boom, la storia si ripete. Il libro l'hanno chiuso e come si ha da fare? Anima nera, anima sporca, anima accesa. Ti sta chiudendo in capo e pure non ti arrabbiare. Visto un caso sotto lo stivacopo. Se prima no, c'è se mi deve